zizzo, oh zizzo, ehi, da me se mi hai un pistetto, oh zizzo, e zizzo che, zizzo sa, zizzo ioi, che al gattivo di zizzi, pizzi è viere, e noi da si diciamo, oh zizzo, ehi, da me se mi hai un pistetto, oh zizzo, e zizzo che, zizzo sa, zizzo ioi, me fuoco di zizzi, pizzi è viere, zizzo.

l'ho visto un tratto, cioc alto, l'altro del tish, ma chi vuote il barco, e tanzero, e tanzero.